0: accipite spiritum sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis. Alleluia.
1: Christum Dominum qui ecclesiam suam per spiritum congregavit, spe firma imploremus. Renova Domine faciem terre.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire

0: aprire le sorgenti della vita. Manda a noi il tuo spirito come principio della creazione nuova.
1: Renova, Domine, facem terre.
0: Tu, che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo spirito a rinnovare l'umanità intera.
1: Renova, Domine, facem terre.
0: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
1: Renova, Domine, facem terre.
0: Hai promesso lo Spirito Santo come maestro e consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
1: Renova, Domine, facem terre.
0: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
1: Renova, Domine, facem terre.

Celebramus missam de solemnitate Dominice Pentecostes, cum prefazione de mysterio Pentecostes et prece Eucharistica tertia.

0: Credo in unum Deum, Patrem
1: omnipotente,
0: factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, santam, catholicam et apostolicam ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, con il dono dello Spirito, risplenda come segno di unità e di pace in un mondo lacerato da conflitti e discordie. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per i governanti e responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per quanti vivono nella sofferenza, nella solitudine e nella malattia, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per i ragazzi e giovani che ricevono il sacramento della confermazione, annunciano con la vita l'Evangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengono con pazienza un dialogo aperto e disinteressato con tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per le nostre comunità parrocchiali, riconoscono i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzino e li mettono al servizio del bene comune. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.